E Mari, uè Mari, uè Mari, quando sono, ci penso per te, fammi dormire, fammi dormire. Uno noto, uno noto, uno noto, uno noto, bracciata, uno noto, bracciata, bracciata, uno noto, uno noto, bracciata, come on boy, what's the matter? Uno noto, bracciata, quando sono, ci penso per te.

piena di belle ragazze che arrivano lì con i loro cinguetti. E nella dolcissima luce di quel chiaro di luna si compiacciono nel sussurrare le loro canzoni. E se voi amate,